io con la buona musica, con i classici, con le new entry e con tanti aneddoti molto molto profondi ed interessanti. Noi ci si risente venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, qui su Free Radio dalle 17 alle 19. Io nel frattempo vi auguro un buon fine settimana, una buona serata. Se volete riascoltarmi, c'è la replica della domenica dalle 17, oppure il martedì, andando al mercoledì dalla mezzanotte, c'è sempre Happy Hour. Alla prossima, ciao!

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026 in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: the end.
1: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica sempre tutta la sua attenzione

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026 in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

martedì in diretta dalle ore 21. Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Talking. Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero. Esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste. Mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

avere pensato che fossi soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità? Free Radio, la radio libera che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Prologo con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto.

0: Pazzo.
1: Prologo con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Buongiorno, ecco cosa prevedono le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, non esitate a compiere quel gesto, quell'azione che potrebbe fare la differenza nel rapporto di coppia. La relazione è avviata da tempo e da parte vostra si denota un po' di staticità. Insomma, è subentrata l'abitudine. Dunque le stelle vi invitano a rimboccarvi le maniche e dare una scossa al rapporto. Il vostro partner ha bisogno di movimento. La parolina magica per questa settimana è dinamicità.
1: Toro.
0: Il segno del Toro sarà molto colpito questa settimana da un approccio a sorpresa da parte di un segno d'acqua, che al contrario di ciò che pensavate si sta rivelando un ottimo collaboratore in ambito professionale, oltre che un personaggio a dir poco coinvolgente e ricco di idee, che stimoleranno anche la vostra creatività e la vostra voglia di innovazione. La parolina magica per questa settimana è condivisione.
1: Gemelli.
0: I nati nel segno dei Gemelli si rimettono in gioco. Eh sì, avete preso la decisione e volete buttarvi, volete tornare a fidarvi di qualcuno. Sentite quel desiderio, quella spinta. Dopo tanti dubbi e titubanze, adesso vi lanciate. Le stelle suggeriscono sì di farvi trasportare, ma di indossare il paracadute, sempre e comunque. Le passate esperienze vi hanno segnato ed insegnato che prima di tutto e tutti ci siete voi. La vostra parolina magica per questa settimana è amore.
1: Cancro.
0: Giorni densi di impegni e di incarichi per il Cancro, che sarà molto richiesto per monitorare attività che necessitano della vostra professionalità e del vostro buon gusto. Da parte di un segno di fuoco ci sarà un vero e proprio appello d'aiuto per risolvere un grattacapo lavorativo che solo voi con la vostra esperienza sapete affrontare. E poi si sa, vi piace tantissimo essere utili. La parolina magica per questa settimana è competenza.

0: Leone.
1: Amiche e amici del segno del leone, il passato bussa alla porta, risollevando una certa questione amorosa rimasta in sospeso e che le stelle suggeriscono di risolvere il prima possibile per mettere la parola fine e sigillare l'intera faccenda. I conti bisogna chiuderli se volete sentirvi a posto e vivere più serenamente, quindi tirate fuori tutto il coraggio di cui siete dotati e sistemate. La vostra parolina magica per questa settimana è soluzione.
0: Vergine.
1: Per il segno della Vergine, così dedito al divertimento, alla baldoria, è giunto il momento di prendersi una pausa dalla mondanità e dagli eccessi. Ed è soprattutto il corpo a comunicarvelo, che si sente fiacco e privo di energie, anche perché le ore di riposo che vi concedete sono davvero poche e ne consegue che di giorno il rendimento scarseggia. Ora dovete assolutamente recuperare in salute. La parolina magica per questa settimana è detox.
0: Bilancia.
1: Molto bello questo passaggio, questa fase per il segno della Bilancia, che accoglie con ottimismo e sicurezza nuove sfide e nuove imprese. Questa carica positiva vi dona quel qualcosa in più, quell'attrattiva che funziona non solo in campo lavorativo ma anche in casa, in famiglia, perché contagiate chi vi sta attorno che beneficia delle vostre buone vibrazioni. La parolina magica per questa settimana è sinergia.
0: Scorpione.
1: Gli scorpioni, così solitari e riservati, spesso a seconda di chi hanno davanti sentono il bisogno di proteggersi ed ecco che erigono quel muro difensivo e niente, non si passa. Avete cara la salute fisica e soprattutto psicoemotiva. Le stelle lo sanno, però allo stesso tempo vi invitano a lasciarvi un pochino andare e deporre le armi, perché non tutto, o meglio, non tutti vanno tenuti al di là del muro. La parolina magica per questa settimana è accoglienza.

0: Sagittario.
1: Dopo una lunga fase di ristrettezze, il segno del Sagittario può finalmente tirare un sospiro di sollievo e concedersi quell'agiatezza che da tempo vi mancava. Le stelle vi mandano tutta la loro benedizione grazie anche ad un fortunato incontro con un segno d'aria che vi coinvolgerà in un'attività simpatica e producente alla quale proprio voi siete adatti. La vostra parolina magica per questa settimana è appagamento.
0: Capricorno.
1: La positività ed il buon carattere del Capricorno sono qualità apprezzatissime in generale, questa volta qualità ancor più ricercate dal partner che si trova a dover affrontare alcune situazioni stressanti nell'ambito professionale e tende a scaricare su di voi il proprio nervosismo. Ormai ne siete diventati immuni e con molta comprensione userete le vostre doti per sostenere chi ha bisogno. La parolina magica per questa settimana è appoggio.
0: Acquario.
1: Quando l'acquario si dedica al sociale, di solito lo si vede in prima linea, pronto ad organizzare, contattare, discutere, insomma, vi date molto da fare per offrire un servizio che sia apprezzabile e utile. Attenzione però che alcune iniziative potrebbero leggermente scoraggiarvi per uno scontro non proprio simpatico con un segno di terra che vi ha destabilizzato riguardo alcune decisioni. La vostra parolina magica per questa settimana è risollevare.
0: Pesci.
1: Amiche e amici del segno dei pesci, complimenti! Avete raggiunto un obiettivo importante che riguarda la vostra passione sportiva. Dopo tanti sacrifici e impegno, adesso potete finalmente gioire, essere soddisfatti. Lo sport è diventato un punto fermo nella vostra vita, vi ha dato modo di crescere, imparare e stare con gli altri. E cosa importante, la salute psicofisica è molto migliorata. La vostra parolina magica questa settimana è gratificazione. Per oggi è tutto, vi auguro una buona, magica giornata.
2: Playing nothing but back-to-back hits.
3: Free Radio Conselve.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Prologo con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità? Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità? Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, Piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: our crime.
1: Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 6 30.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino Bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del Baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: tutti e bentornati. Oggi siamo qui, io sono Gaia e questo è Roller Time, lo spazio dedicato appunto al mondo del pattinaggio e dei roller. Siamo con
1: Anita, ciao a tutti.
0: Benvenuta.
1: Grazie.
0: E di cosa ci parlerai oggi?
1: Allora, stasera appunto dello spazio dedicato al pattinaggio, noi siamo l'associazione del pattinaggio con Selve e ci alleniamo appunto nella palestra del Palamascagni che abbiamo qua con Selve. Abbiamo diversi gruppi all'interno dell'associazione. Partiamo dai 3 anni fino ad arrivare ai gruppi spettacolo e quest'anno da più o meno 2 settimane per la seconda volta abbiamo fatto partire anche il corso adulti, quindi chi magari vuole mettersi appunto, chi vuole provare questa esperienza delle 8 ruote, abbiamo aperto questo corso adulti che è al venerdì, lo facciamo dalle 9 alle 10 e mezza appunto per agevolare ovviamente tutti quanti a poter partecipare e nulla, siamo un po', ci espandiamo sempre di più, siamo quasi 100 iscritti, 100 atleti e ci siamo adesso, stiamo iniziando a prepararci per la nuova stagione. Sia per i singoli, quindi per chi gareggia da solo in pista, sia per i gruppi spettacolo che appunto inizieremo verso fine gennaio con le prime gare.
0: I gruppi spettacolo, ti chiedo da persona ignorante, sarebbero gruppi composti da?
1: Sono gruppi composti da più persone, quindi più atleti che entrano tutti insieme appunto all'interno della pista e ovviamente noi abbiamo, come l'anno scorso, anzi da poco il gruppo Junior è tornato dalla Coppa Europa che hanno partecipato in Spagna e dove hanno vinto, sono diventate appunto campionesse
0: europee.
1: Europee, esatto.

0: Ed eccoci qua, tornati con Anita. E allora partirei subito con una domanda, perché mi chiedevo adesso in questo periodo dove vi state allenando. Sapevo erano venute delle tue colleghe, immagino, sì, che siano colleghe, a parlarci insomma del fatto che vi eravate spostati come sede per gli allenamenti, quindi...
1: Sì, allora noi adesso con i gruppi dei più piccoli, quindi con proprio i principianti, quelli dei primi passi, stiamo facendo finché possibile ovviamente nel Palamascagni, perché poi appunto verrà rifatto il pavimento. Mentre con i gruppi spettacolo, con il preagonismo, diciamo con i gruppi un po' più avanzati, abbiamo le palestre di Bagnoli, di Cartura e anche di Tribano, che appunto ringraziamo perché ci permettono appunto di continuare questi allenamenti senza dover bloccarci appunto per la nostra stagione, che diciamo sono anche i mesi un po' più importanti, dove iniziamo a preparare appunto tutte le nostre esibizioni, ecco, da poter portare poi durante l'anno.
0: Sì, so anche che appunto in Spagna la Coppa Europa è stata un successo.
1: Sì, hanno appunto il gruppo junior, sono arrivate prima classificate appunto questa Coppa Europa di figures in Spagna, e è stato diciamo un anno ricco di emozioni questo per noi, perché ci sono state tante prime volte, cose che ovviamente prima erano un po' sogni nel cassetto.
0: Certo.
1: Che anche con il divisione nazionale ci siamo classificate campionesse italiane al campionato Skate Italia, e appunto abbiamo, diciamo, ci hanno sostenuti veramente tanti durante questa trasferta che abbiamo fatto in Spagna, resa disponibile e riuscita grazie anche a tutti gli sponsor che ci hanno appunto aiutato in questa organizzazione.
0: Appunto, certo. Ne parliamo fra un momento.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Ed eccoci qua, tornate. Allora Anita, mi ti chiedo, so che per l'esperienza in Spagna avevate avviato una campagna di crowdfunding che è andata anche molto bene, quindi io ti chiederei in primis com'è nata l'idea e poi com'è che si è sviluppato il progetto, insomma.
2: Allora sì, essendo che appunto le trasferte ovviamente soprattutto quelle un po' più distanti, e in questo caso appunto quella che abbiamo avuto in Spagna ha il fatto della trasferta, quindi in questo caso l'aereo, il dover pagare i biglietti, dover pagare l'iscrizione, perché comunque ci sono poi
1: dei costi
2: ovviamente dietro a tutte queste trasferte, comunque a tutte queste gare. E ovviamente è stata messa questa idea di questa raccolta fondi per chi voleva appunto aiutare il gruppo,
1: progetto,
2: certo. Sì, il gruppo, il progetto, e una donazione, e che ognuno poteva scegliere appunto quanto poter donare, e poi comunque dietro appunto a questo traguardo che hanno conquistato con lavoro, impegno e soprattutto con passione, ci sono state anche degli sponsor che con appunto il loro prezioso contributo siamo riusciti a rendere possibile questa trasferta e ad aver avuto questa avventura che sicuramente le ragazze del gruppo Junior porteranno sempre con loro.
1: E noi li ringraziamo.
2: Esatto, allora sono chi ci ha aiutato sono Rotto Infissioni, Eptano Nord, Falegnameria Ruzzon, Pratiche Auto Infortunistica di Serena, Studio Stivanello, Impianti Elettrici Civili e Industriali di Tasinato Luca e TVL SRL.
1: Perfetto.
2: Questi sono un po' gli sponsor che ci hanno aiutato.
1: Noi li salutiamo e li ringraziamo.
2: Grazie mille.

0: Ed eccoci qui. Adesso, Anita, che ci hai incuriositi, come facciamo noi poveri umani a incrociarci con il vostro corso e anche a iscriverci?
1: Ok, allora, ovviamente tramite le nostre pagine Instagram e Facebook, dove digitate ASD pattinaggio con Selve e trovate appunto tutte le info, e vi lasciamo appunto anche un recapito giusto per poterci contattare, dal 347 725 2079, che contatterete appunto direttamente la segreteria, dove poi potrete chiedere informazioni e quant'altro. E noi appunto siamo attivi dal 14 settembre, stiamo facendo appunto i corsi. Mm-hmm. E ci trovate appunto per le prove al martedì e al giovedì dalle 16.30 alle 17.30 presso il Palamascagni, in via Mascagni qui di Conselve.
0: Ecco, perfetto, quindi se qualcuno è interessato, comunque noi ripeteremo questi recapiti anche alla fine. E benissimo, direi. Allora, e domanda, allora, prima parlavi un po' del gruppo junior della divisione nazionale. Come funziona la divisione? Cioè, se io mi presento e sono totalmente nuova al mondo del pattinaggio, dove verrò collocata se sono...
1: Allora, i gruppi spettacolo ovviamente vengono a far parte gli atleti che hanno appunto una determinata, diciamo, preparazione, e ovviamente se arrivi completamente dal nulla si viene inseriti nei turni più bassi, nei turni base, certo, per poi appunto approcciarsi pian piano appunto al mondo del pattinaggio ovviamente. E noi adesso del gruppo divisione nazionale si far parte dai 18 anni in su, mentre il gruppo junior appunto sono i minorenni, diciamo, che ne fanno parte.

0: love you, baby.
1: Ed eccoci allora tornati. Anita, senti, ti chiedo, questo sport è assolutamente affascinante da vedere, anche da, ovviamente, come spettatore, ma tu che ci sei dentro, secondo te quali sarebbero le caratteristiche che ci vogliono per questo sport e quali attitudini richiede?
2: Beh, allora sicuramente la passione, nel senso che appunto per arrivare soprattutto magari a certi livelli o anche come gruppi spettacolo devi avere appunto passione per lo sport e ti cresce appunto a man mano che cresci all'interno della squadra o comunque attraverso i compagni e tutto quanto. Poi ci vuole anche una determinata preparazione, ovviamente, come dicevo prima, nel senso che se uno arriva non vieni messo direttamente appunto certo. All'interno dei gruppi spettacolo o a determinate gare, determinati livelli, ma c'è una serie di preparazione dietro tutto ciò. Sicuramente anche l'impegno, perché una volta che decidi di iniziare a intraprendere determinate strade devi tenere la costanza e l'impegno durante tutto l'anno sportivo, che appunto per noi inizia a settembre e finisce a settembre, perché abbiamo appunto le gare che vanno da gennaio a agosto e poi c'è il campionato italiano che prende tutto agosto e tutto settembre, quindi ci sono alcuni atleti che non si fermano mai, ma che tengono appunto questa costanza, questi allenamenti durante tutto l'anno sportivo.
1: Wow, tu da quanto tempo è che pattini?
2: Io pattino da 13 anni, ho fatto singolo e poi sono entrata appunto nel mondo del gruppo spettacolo.

0: State ascoltando Free Radio. Only the best
1: songs. E così arriviamo alla fine e ai saluti. Ti chiedo, Anita, vuoi ripetere i recapiti per chi è interessato?
2: Certo, arrivo subito. Allora, appunto, noi ci potete trovare attraverso le nostre pagine Instagram, Facebook e anche attraverso il sito internet della società. E appunto noi abbiamo i corsi di avviamento a partire dai 3 anni. Abbiamo il gruppo di preagonismo, agonismo, il corso adulti, appunto per chi vuole mettersi alla prova con le prime armi attraverso queste 8 ruote. E poi abbiamo i gruppi show, anche qui il nostro gruppo, i nostri gruppi show si chiamano Omnis, abbiamo questo nome, che anche qua abbiamo la pagina Instagram, quindi per chi volesse seguirci, per seguire le nostre gare, le nostre trasferte e tutto quanto, ci trovate sempre su Instagram.
1: Col nome di?
2: Omnis.
1: Omnis.
2: Esatto. Certo. E poi abbiamo appunto il numero appunto per contattare la segreteria, che è 347 725 2079, per appunto prenotare, per chi volesse le proprie prove gratuite. Abbiamo 2 prove gratuite per chi viene a provare per la prima volta, il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 al Palamascagni, in via Mascagni a Conselve.
1: Perfetto, grazie mille, salutiamo ancora tutti gli sponsor, facciamo un grandissimo complimento a voi ragazze per la Coppa Europa che avete vinto in Spagna. Ti ringrazio per il tuo tempo, Anita.
2: Grazie a voi. E salutiamo Giulia, la nostra presidente.
1: Assolutamente.
2: E tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Perfetto, grazie mille.
2: Grazie, ciao.

0: caro mio Roberto, tu vai in giro e vai a parlare con tutti gli ospiti che adesso sistemiamo, organizziamo.
1: Ok, ok. Allora...
0: Di qualcosa di che qualcosa. Preparo due canzoni, sì, e sì, li facciamo accomodare.
1: Allora, il pomeriggio chiaramente noi l'abbiamo lasciato a Gaia, che ha condotto per quanto riguarda l'aspetto del Roller Time. Adesso noi invece andiamo in quello...
0: Ci organizziamo?
1: Sì, sì, che abbiamo previsto per questa serata.

0: Christmas.
1: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
2: Ok, ok, allora il pomeriggio, il lungo pomeriggio qui all'interno di Free Radio è iniziato precedentemente con Roller Time e adesso andiamo a una cosa molto bella, molto importante, perché abbiamo ospiti questa sera il sindaco di Torreglia, un assessore di Torreglia e un ristoratore, che naturalmente noi non svegliamo i nomi perché diamo l'opportunità a loro di presentarsi. Prego, sindaco.
3: Ah, buonasera. Sono Marco Rigatto, sindaco del comune di Torreglia. Saluto tutti e grazie per l'invito.
2: E a seguire abbiamo l'assessore
4: Bettina Alberto, assessore alle attività produttive. Grazie per l'invito.
2: E naturalmente abbiamo anche un rappresentante dei ristoratori, perché è tipica la zona, giusto?
5: Buonasera, sì, siamo la Food Valley dei Colliuganei. Sono Andrea Legnaro della Trattoria Ballotta, in qualità oggi di vicepresidente delle Tavole Taurigliane.
2: Ok, allora benissimo, noi abbiamo fatto questo excursus velocissimo. Voi siete qui per presentarci qualche iniziativa, qualche cosa di importante che avete già preparato.
3: Sì.
2: Prego, certo. Sindaco.
3: Beh, allora, circa più o meno un mesetto fa abbiamo fatto una conferenza stampa presso Villa Vescovi e abbiamo presentato in quella sede la Deco del Torresano di Torreglia, ossia un piatto tipico di Torreglia che vogliamo in qualche modo promuovere, riscoprire e rivalorizzare. Questo è l'obiettivo della serata.
2: L'obiettivo. E naturalmente Andrea è praticamente la persona che riesce a trasformare la cosa, quindi a far degustare e a preparare.
5: Sì, non solo io, insieme a tutti i nostri associati, siamo 10 ristoranti.

0: Assolutamente. La prima serata sarà al ristorante Pirio il 15 ottobre e l'altra sarà da noi da Ballotta, la trattoria Ballotta, il 5 novembre. C'è già la possibilità di prenotare. Sono serate ovviamente dove il torresano è il
1: principe.
0: Il principe, esatto. E ecco.
1: Ok, allora l'assessore alle attività produttive quindi è coinvolto in prima persona. Come è nata questa iniziativa?
2: Sì, allora la DECO, quindi la denominazione comunale, rappresenta la ricetta, non il torresano che sarebbe un piccione di circa 30 giorni, ma è la ricetta. Una ricetta che per noi ha un valore affettivo, è storia per il nostro paese. E tramite l'attribuzione appunto della denominazione abbiamo voluto riportare un po', diciamo, a galla questa tradizione che c'è sempre stata. Per arrivare a questo abbiamo dovuto fare un percorso, quindi una relazione storica, dove abbiamo dimostrato che già da inizio, diciamo, del Novecento ci sono testi ricettari, ma comunque anche libretti pubblicitari di Abano, Montegrotto, già zona termale allora, che invitavano i turisti a passare per Torreglia e andare nei ristoranti, ad esempio Ballotta è citato, ma molti altri, Tapparo, il Monte Rua e altri, anche il Pirio, e invitavano i turisti ad andare a degustare questa ricetta. Quindi per noi è stato un riportare, insomma, ai tempi nostri, una cosa che un po' si stava perdendo, perché comunque le generazioni più giovani non conoscevano questo, mentre ad esempio per me, che ho una certa età, è una cosa di famiglia. In casa veniva allevato il torresano da mio padre ed era un piatto della domenica. Quindi questo è stato il significato. Diciamo che come amministrazione abbiamo cercato di dare una forma a questo, abbiamo coinvolto i ristoratori e le tavole tarugliane, che hanno accolto subito questa proposta, perché inconsapevolmente loro ce l'hanno nel loro menù tutti quanti il torresano, solo che era torresano al forno. Noi abbiamo dato una forma a questo, ecco, in sostanza.
1: Molto bene. E come ristoratori, come vi siete trovati attraverso questa proposta? Avete partecipato proprio alla costruzione?
0: Certo, noi dobbiamo sicuramente ringraziare tantissimo il comune, averne di comuni così che aiutano il tessuto turistico produttivo come hanno fatto in questo caso. Noi abbiamo cavalcato ovviamente alla grande questo progetto, e io per primo, con un ristorante molto antico dove si parla di torresano da sempre, abbiamo tirato fuori vecchie ricette, è stato anche molto divertente, e c'erano anche tante cose fatte al tempo, per esempio la disfida del torresano con Breganze, Breganze è una città nel Vicentino dove si fa il torresano allo spiedo. Anni fa sono state fatte diverse serate, e al tempo c'era principalmente solo Ballotta che faceva il torresano, e quindi sono state fatte un po' da Ballotta e un po' nei ristoranti di Breganze, e questo è stato molto molto divertente, e sicuramente sarà un'idea per
1: e poi continuiamo perché siamo curiosi.
0: Certo.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Allora ritorniamo in diretta e ne approfittiamo della presenza del sindaco di Torriglia, che ci porta a conoscere anche le particolarità di questa iniziativa, che sicuramente avranno anche l'opportunità di far conoscere al meglio il territorio.
2: Beh, allora certo, insomma, quando si un'amministrazione pensa a un progetto, parte sempre con l'obiettivo di valorizzare ciò che nel territorio esiste, il bello, il buono e in questo caso anche il gusto. Quindi è compito di ogni amministratore partire dal vissuto di una comunità per portarne a galla i tesori che magari sono nascosti. Quindi partendo sempre con questa regola generale, l'obiettivo che ci siamo posti in questo caso è riprendere un piatto che tradizionalmente è già contenuto nei ristoranti del territorio di Torriglia e a consumo anche all'interno delle abitazioni dei nostri cittadini, ancora in alcune case, e riportarlo alla luce e valorizzandolo appunto attraverso una denominazione comunale. Questo perché? Perché l'obiettivo nostro è far conoscere a Torriglia anche per questo piatto, oltre che per le bellezze che potremo avere nel territorio. Quindi parlo di Villa Vescovi, parlo ad esempio dei bellissimi paesaggi, sentieri che ci sono nei nostri colli. Quindi è un obiettivo che va non solo per in sé il piatto del Torresano, ma proprio per la promozione del territorio stesso.
1: Grazie, poi daremo la parola all'assessore, che andremo dentro proprio all'argomento DECO.

0: Allora ritorniamo, abbiamo detto, adesso interroghiamo l'assessore che sicuramente ci darà delle indicazioni molto importanti proprio per quanto riguarda questo piatto che avrà la denominazione Deco.
1: Ecco, sì, denominazione, come si diceva prima, non è il prodotto, ma è la ricetta, questa ricetta storica che tramite questa relazione storica mi ha ritrovato. E dopodiché noi abbiamo fatto, come diceva prima Andrea, una serie di incontri con i ristoratori, con tutti gli chef dei vari ristoranti, per arrivare a una sintesi, perché ci sono state delle discussioni anche accese, ma simpatiche, molto simpatiche, dove ognuno portava il proprio contributo, chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro. Dopo abbiamo trovato una sintesi, quindi abbiamo inserito questa ricetta all'interno di un regolamento comunale e quindi siamo andati a, tramite un atto appunto amministrativo, siamo andati a registrare la ricetta, che è la stessa ricetta che i ristoratori devono fare in maniera precisa, ok, per avere, per potersi fregiare del marchio Deco Torresano di Torreglia. Questo cosa vuol dire? Che anche una casalinga o comunque qualsiasi persona, seguendo questa ricetta che trova comunque pubblicato nel sito del comune, che c'è uno spazio dedicato, e può riprodurre, farsi la ricetta a casa, meglio se viene nei nostri ristoranti e se viene a Torreglia per visitare il nostro paese, però comunque lo può fare anche a casa, perché appunto, ripeto, la Deco, la denominazione comunale, è sulla ricetta e non sul prodotto. Altre Deco che ci sono presenti in Veneto invece sono sul prodotto. Noi invece l'abbiamo fatta sulla ricetta. E questa ricetta sarà protagonista, questa ricetta, all'interno delle cene che andremo a fare presso i ristoranti delle tavole tarugliane che prima Andrea citava, e che magari adesso Andrea vi darà un po' lo spunto su cosa il pubblico può attendersi da queste serate.
0: Prego Andrea.
2: Allora, queste serate, come dicevo prima, saranno una il 15 ottobre al ristorante Pidio e una poi il 5 novembre da Ballotta. Sono serate a sei mani, quindi un po' alla volta tutti i ristoranti delle tavole tarugliane, che siamo 10, andranno a fare qualcosa. E nella prima serata i ristoranti sono Osteria Volante, Ristorante La Cantinetta, La Fazenda e appunto il Pirio. E in queste serate ovviamente si beve anche qualcosina, perché sennò...
0: Beh, è una zona anche di buoni vini.
2: Certo, esatto. Nella prima serata sarà l'azienda agricola Reassi, che è un'ottima azienda del territorio, e che avvinerà il tutto.
0: Una curiosità, che tipo di vino va bene per il Torresano?
2: Per il Torresano sicuramente vanno bene i nostri rossi belli strong, abbastanza potenti. Ovviamente ci saranno delle ricette del Torresano in aperitivo o in antipasto che saranno un po' più tranquille, quindi si potrà magari abbinare anche un buon bianco strutturato o una bollicina, perché no?
0: E quindi i nostri ascoltatori possono prenotarvi all'interno dei vostri ristoranti?
2: Sì, o direttamente sui ristoranti, o comunque le locandine e tutto saranno fuori sui social, sia del comune che i nostri istituzionali delle tavole tarugliane e di tutti i ristoranti dell'associazione.
0: E quindi ci sarà una locandina che riporterà quello che stiamo dicendo, sì, noi qua, che stiamo ascoltando.
2: Il menù nello specifico e i vari ristoranti che aderiranno.
0: Ok.

0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Allora, sindaco, stiamo spiegando un po' questa denominazione comunale che è importante per il riconoscimento del piatto che state proponendo.
2: Certo. Ah, beh, è importante perché il Comune di Torreglia perché ha voluto investire, no, su una deco. E in fin dei conti il torresano può essere preparato in diversi modi, è sempre buono, squisito, e ogni ricetta può avere il suo valore. Ma un cliente che vuole mangiare il torresano della deco di Torreglia deve venire appositamente nei nostri ristoranti per poter mangiare quel piatto, che non è lo stesso piatto che in casa, che in altri, anche negli stessi ristoranti può essere proposto in diversi modi, però solo la deco ha un prontuario dettagliato e specifico, ed è su questo che il Comune ha investito.
1: E quindi sono i ristoranti che aderiscono all'iniziativa che sono quelli che rispettano la ricetta originale.
2: Assolutamente, certo.
3: Sì, sono i ristoranti che sono iscritti nel registro DECO, che in comune...
1: Ecco, questo è importante.
3: Nel comune abbiamo istituito un registro e una commissione che è formata da un delegato del sindaco, che sono io, e due esperti enogastronomici, che valutano le domande e inseriscono i ristoratori all'interno del registro. Al momento noi abbiamo i 10 ristoratori delle tavole torigliane, abbiamo già provveduto ad avvisare tutti i ristoratori di Torreglia e tutte le persone che potrebbero essere interessate ad entrare all'interno del registro di farlo. Non ha nessun costo, basta solo fare la domanda, e una volta che sono inserite all'interno del registro si possono fregiare del marchio DECO. E quindi, se anche loro in questo momento stanno preparando e hanno in menù il torresano secondo ricetta, possono fregiarsi del marchio.
1: E quindi voi poi a Campione andate ad assaggiarli
3: dopo. Esattamente, funzione della commissione è proprio quella di vigilare che i ristoratori facciano la ricetta secondo quello che noi abbiamo stabilito con il regolamento, che non è altro quello che abbiamo stabilito con loro. Noi abbiamo trasformato in regolamento l'espressione dei ristoratori.
1: E quindi, Andrea, è importante questo.
4: Sì. Siamo sotto controllo del comune, ma ci fa solo che piacere.
3: Infatti, quando mi vedono arrivare sono tutti terrorizzati.
1: Preparano subito.
4: Anche perché il torresano ha bisogno di un po' di tempo, quindi non è che può arrivare e subito mangiare, devi aspettare.
5: Quanto tempo?
4: Ci vuole, insomma, la cottura va in forno a 170 gradi per 90 minuti. E ovviamente nei ristoranti siamo veloci e attrezzati, quindi ci vuole anche un po' meno, ma bisogna aspettare per il torresano.
1: Per gustarlo al meglio.
3: Sì, anche perché il torresano, essendo appunto un piccione piccolo, non ha tantissima punta, molto saporita, ma poca. Se si esagera può risultare stopposo, invece loro devono seguire questa ricetta che comunque rimane una preparazione molto delicata.
1: Praticamente, assessore, solo il profumo può coinvolgerti.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
4: E poi è molto bello vedere ultimamente, gli ultimi 4-5 anni, anche un pubblico molto giovane apprezzare questa ricetta, e ci sta proprio bene questa deco che è uscita adesso, un po' anche per la moda degli chef stellati, che comunque il piccione è sempre stato nei piatti preferiti degli stellati, e questa ricetta fatta da noi così, vederla piacere ai giovani...
1: Importante. Ma Andrea, una curiosità che mi viene così, no? Qual è l'ingrediente che è più difficile da reperire, anche perché sicuramente fa parte un po' del segreto?
4: Sì, beh, il piccione in sé è difficile da reperire perché ci sono gli allevamenti apposta e sono molto seguiti e analizzati, e è un prodotto difficile da reperire e ce n'è in piccola quantità, quindi
3: perché una volta veniva allevato
1: a casa, sì, abbiamo
3: perché
1: sentito.
3: A Torreglia, essendo, ma storicamente Torreglia, che nel logo del comune noi abbiamo il simbolo delle tre torri, quindi il torresano è il colombo di Torre, quindi naturalmente c'erano diverse torri, ce ne sono ancora una presente che è presente in zona Castelletto nelle cantine Bernardi. Entravano i colombi, facevano il nido e dopo figliavano, e quando il torresano aveva 28, dai 28 ai 30 giorni si andava per le valli. Adesso torri a Torreglia non ce ne sono più e quindi l'approvvigionamento della materia prima, cioè del torresano, viene fatta in Italia, Abruzzo e Francia, ci sono gli allevamenti più importanti.
1: Allora, una nota di colore, che perché mi hanno scritto il solito gruppo che si trova in via Roma lì alla pasticceria centrale, no? Perché è abituata ad ascoltarmi, che gli è venuta fame.
3: Bene.
1: Siamo a Padova in centro.
3: Perfetto, gli aspettiamo.
4: Da
3: a Torreglia,
4: Padova a Torreglia
3: allora.
4: Sono 15-20 minuti, possono partire.
1: Sì, sì, ma questi adesso sono abituati a viaggiare, solo che ne approfittano durante il mio spazio per mandarmi messaggi relativamente se sono interessanti o no. Adesso mi hanno scritto che gli sta venendo fame.
4: Siamo riusciti, quello che volevamo.

0: E ritorniamo con gli amici che ci stanno ascoltando, che se hanno così tanta fame, adesso Andrea gli ricorderà il nome dei ristoranti dove potranno trovare questo questo torresano doc.
1: Allora, i ristoranti sono questi delle Tavole Torigliane, siamo 10. Osteria Volante, il ristorante La Cantinetta, il ristorante La Fazenda, il ristorante Pirio, noi di Ballotta, il Tapparo, c'è La Griglia, l'Enotrattoria da Serafino, la Tavolozza e chi mi sono dimenticato? E Antenore. Questi sono i 10 ristoranti che al momento sono iscritti nella Deco.
0: Allora ragazzi, se vi è sfuggito qualche nome, tra poco ci sarà l'app dove potete trovare proprio il podcast relativo a questa serata, quindi immaginate, non vi scappa nulla.
1: Oltre che sui social.
0: Oltre che sui social, come vi ha detto Andrea, sì. Va bene? Ok. Sì.

0: rientriamo perché fuori onda ne succedono di tutti i colori, ne combiniamo di tutti i colori. Perché parlando di questa specialità del Torresano d'Eco di Torreglia, tutti noi in questo momento siamo impegnati ad annusare quello che molto probabilmente sarà il piatto vero e proprio. Giusto, Andrea?
1: Certo, immagino che faccia un po' l'acquolina. Io non posso dirvi tutti i piatti perché...
0: Non importa, è qualcuno.
1: Però magari
0: dai,
1: ve ne dico uno solo per farvi ancora più voglia.
0: D'accordo, sì. Soprattutto quelli che ci stanno ascoltando.
1: La serata del 15 ottobre, per esempio, il primo è ravioli ai lamponi, ripieni di torresano, appunto, padellati col burro di malga, su crema di zucca e crumble alle castagne.
0: Bella miseria.
1: E questo, più non posso dire.
0: E questo è il 15 di ottobre.
1: Sì, questo è il 15 di ottobre, sarà il primo.
0: Presto il ristorante
1: sarà tutto fuori da domani.
0: Da domani
1: tutto fuori sui nostri social, su quelli del comune.
0: Possono trovare le indicazioni,
2: esatto,
0: eccetera.
2: Sì. Quindi, trovano proprio la locandina. Tutti i piatti
0: anscritti, proprio
2: i piatti, il ristorante che li prepara, e troveranno anche il vino in abbinamento, perché ogni piatto ha un suo, perché
0: ha un suo
2: si
0: vino.
2: Diceva prima, per i piatti rivisitati sono stati scelti magari dei vini, dei bianchi meno strutturati, un po' più eleganti, più morbidi, mentre per la ricetta d'eco abbiamo bisogno di un vino strutturato. Se non ricordo male dovrebbe essere un taglio bordolese dei Colli Ugani, che fa un passaggio in legno, quindi un vino importante per andare ad abbinarsi con il Torresano.
0: E naturalmente tutte cantine di Torreglia.
2: Allora
0: del
2: noi usiamo cantine, usiamo noi. Allora
0: i
2: ristoratori hanno deciso di parlare di territorio, perché territorio non è solo Torreglia ma è tutto il Colli Ugani. Ricordo che i Colli Ugani sono un parco naturale, un parco regionale, e quindi useremo vini del territorio della DOC Colli Ugani, perché comunque bisogna fare sinergia nel territorio. Dopo ci sarà anche un dolce, che è dolce, non c'entra niente col Torresano, però la cena si conclude sempre in dolcezza, che è una ricetta sempre tipica padovana, e che so che Appe ha un progetto su questa ricetta, non vado avanti oltre, però anche questo, anche il dolce parla di territorio.
0: Ho una domanda molto veniale, ovvio che ogni locale ha una sua capienza, quindi avete una disponibilità di un certo tipo.
1: Sì, facendo questa scelta di fare queste cene a 6 mani, a 8 mani, ovviamente siamo andati a metterci sui locali un po' più grandi, per esempio il Pirio, per esempio il nostro Ballotta, o il Tapparo, che sarà successivamente l'anno prossimo, il 2027, e per la capienza e per fare delle serate dove ci può stare diversa gente, che vengono delle belle serate,
0: insomma. Sì, quindi dobbiamo anche far capire ai nostri ascoltatori che non sono cene esclusive, ma sono aperte a tutti.
1: Sì certo, aperte a tutti, con questo menù, questi menù dedicati alla DECO.
0: Quindi è importante spiegarlo questo, perché ho visto che qualcuno mi ha scritto per chiedere se al di là della prenotazione è riservata.
2: No, sono, come si diceva, sono delle cene aperte al pubblico, però sono delle cene di qualità.
0: Ho capito.

0: Allora siamo anche giunti alla conclusione un po' particolare questa serata, così come avete immaginato, anche perché abbiamo avuto risposte dalle persone che ci stanno ascoltando e che volevano delle specifiche continue. Comunque dico che adesso ci saranno, adesso partiamo dal sindaco, assessore e dal ristoratore, che sicuramente daranno le ultime indicazioni.
1: Beh, allora io non posso che rinnovare a tutti gli ascoltatori l'invito a partecipare a queste serate, dove verrà in qualche modo esaltato l'Adeco del Torresano di Torreglia nella sua forma della ricetta originale, oppure anche in alcune rivisitazioni. Partecipate, perché saranno serate sicuramente interessanti, belle, ma soprattutto gustose.
0: Prego.
2: Beh, allora rinnovo anch'io l'invito del sindaco a partecipare. Prima Andrea parlava appunto che c'è un'altra Adeco che usa il torresano nella sua ricetta, però in un'altra ricetta allo spiedo, che è Breganza, i cugini in provincia di Vicenza. E quindi magari, se c'è qualcuno di Breganza all'ascolto, rinnovo insomma l'invito a confrontarci amichevolmente su quello che è la ricetta, che ha lo stesso prodotto ma due esecuzioni diverse. Sarebbe una cosa molto bella, magari per il 2027, prevedere qualcosa con loro.
3: Sì, due ricette diverse, perché loro principalmente è una carne cotta allo spiedo, mentre la nostra, come dicevamo prima, al forno, anche se molto simili. Era già stato fatto in precedenza questa, una serata proprio con la disfida per il torresano, e noi vogliamo tanto tornare a farla, quindi se c'è qualcuno di Breganza che ci ascolta, state pronti, perché noi stiamo arrivando.
0: Benissimo, allora io mi permetto di dire che l'iniziativa inizierà giovedì 15 ottobre, giusto Andrea?
3: Sì, esatto.
0: E quindi presso il ristorante Alpirio, che è il primo ristorante che viene coinvolto, e vi ricordo che dovete prenotare entro il 12 di ottobre per questa prima data. Poi sicuramente all'interno delle prossime locandine sarà anche specificato.
3: Ci saranno anche altre date dopo, come dicevamo, quindi il 5 novembre da Ballotta, e anche nel 2027 sicuramente faremo delle altre date.
0: Benissimo. Sindaco, se vuole salutare,
1: concludere,
0: sì, certo, alta carica.
1: Ah, bene, allora vi ringrazio intanto dell'invito, della possibilità che ci avete dato di promuovere questa specificità di Torreglia, no? Quindi, oltre a rinnovare l'invito a tutte le persone, a tutte in ascolto, diciamo, Torreglia è bella non solo anche per l'Adeco, ci sono un sacco di possibilità e di luoghi da poter visitare, quindi abbinare un buon pranzo, una buona cena, anche a dei momenti magari di spensieratezza legati al territorio, insomma, potrebbe essere un'occasione utile da vivere.
0: E naturalmente io ringrazio il sindaco, l'assessore che è venuto con noi, Alberto Bettin, e il ristoratore Andrea della trattoria Il Pirio. Grazie.
3: No, Ballotta.
0: A Ballotta, scusa. Vabbè, naturalmente avevo la locandina del primo ristorante. Sì. Vi ringrazio.
3: Grazie.
0: E arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

0: siamo un po' in ritardo, ma comunque ci siamo.
1: Certo che ci siamo. Ci siamo ritrovati questa sera. Ciao a tutti e a tutte.
0: Ciao, ciao.
1: Da me, che
0: e
1: sono la Vale.
0: Esatto.
1: Come state? Bene? Tu stai bene, Paolo?
0: Sì, sono un po' stanco, ma sto bene, dai.
1: Dai, adesso ci riprendiamo, sì, perché abbiamo queste due belle orette in ottima compagnia nostra, vostra soprattutto, e quella musicale
0: free
1: con
0: radio.
1: E certamente Free Radio con musica ritrovata
0: per quanto riguarda questa sera. Che questa sera ascolteremo, e anche magari così, se spostati i divani, no? Magari ascoltando la radio tramite la TV, potete farlo benissimo.
1: Sì.
0: Potete spostare i divani e ballare la musica dei Free Radio questa sera.
1: Perché avete già capito, ci sono delle belle sorprese,
0: delle belle
1: c'è
0: sorprese.
1: Qualcosa anche di molto originale che ha preparato il nostro DJ Paolo Renzi.
0: E come hai detto tu, allora andiamo ad ascoltare la prima canzone per quanto riguarda questa sera.

0: Ma cosa ti ho tirato fuori questa sera?
1: No, ma mi hai detto che l'hai remixata tu.
0: Sì, l'ho remixata io.
1: Sei numero uno, cioè...
0: Hai visto? Hai sentito?
1: Allora, tu adesso... Cioè, lo devi promettere, ogni mercoledì devi iniziare con un
0: remix. Se sono capace, posso remixare qualsiasi altra cosa. Però devo trovare il sistema giusto, no? Hai capito?
1: Sì, però cioè, sicuramente hanno spostato i divani. Noi abbiamo spostato le sedie. Abbiamo spostato lo studio praticamente per ballare.
0: Tra l'altro, il protagonista è Alan Parsons. La canzone è Mamma Gamma e anche Sirius, quindi Sirius Remix.
1: Esattamente.
0: Grande, grande iniziativa.
1: Tantissima robissima.
0: Esatto, tanta roba all'inizio della serata.
1: Chi abbiamo qua? Di Acqua con Turnback Time.
0: Canzone 1998. Gli Acqua li conoscete, no? Di Baby Girl, sono loro.
1: Sì, ma senza la C, eh?
0: Senza la C.

0: a quel tempo sicuramente era molto bella Blondie, no?
1: Sì, che canta Maria.
0: Maria.
1: Sì, è vero, una R un po', sembra una A un po' moscia.
0: Sì, esatto, esatto. Ma comunque sicuramente sarà ancora una bella ragazza, perché è una bella donna, no?
1: Lo spero per lei.
0: Sì, dai, sicuramente era già bella.
1: Sono
0: a quel
1: cattiva,
0: tempo là,
1: sai come siamo noi donne.
0: Sì, esatto, esatto. Comunque era il 1999 con questa canzone di Blondie, Maria. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, sempre musica ritrovata per quanto riguarda questa sera, questo mercoledì 7 ottobre 2026. Hanno detto che piove la prossima, domani.
1: Già da domani, pazienza,
0: vediamo se
1: siamo
0: pioverà.
1: In autunno.
0: Esatto.
1: La miglior vendetta? La felicità. Non c'è nulla che faccia più impazzire la gente che vederti felice.

0: Don't worry, be happy.
1: Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: senti che questa canzone è anni 80?
1: Ma alla grande proprio. Sì. Rainy Day di Brando.
2: Brando.
1: Io
0: chi è Brando?
1: Ecco, guarda, ti stavo dicendo.
0: Non lo so neanche io chi è Brando. No, so bella chi è Brando, però.
1: Ecco, non ti credevo.
0: Però praticamente, sai, quelle meteore che fanno un disco poi non si sentono più.
1: Sì, io credo anche. Non so. Negli anni 80, voi.
0: Negli anni 80, no, c'erano questi. Queste meteore che facevano sì. un disco, oppure anche mezza canzone, e poi se ne andavano.
1: Sparivano. Nulla.
0: Ci sono anche qua in questi periodi che magari sì. fanno canzoni e poi non si sentono più. Però negli anni 80 la dance made in Italy, ovvero sia dance italo disco, erano tutti così. Hai capito? Quasi,
1: certo,
0: insomma.
1: Molto bene.

0: mettiti le cuffie, dai. Altrimenti non ti senti. Se avessi le cuffie.
1: Eravamo già on air.
0: On air, eh sì. Eravamo già in on air. Amici, questa
1: sono un po' distratta.
0: Esatto, questa è Free Radio. Se volete magari interagire con noi, il numero di telefono è il, dillo tu.
1: Sì, 378-06-55-630. Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire.

0: il né turbino,
1: una roba del genere. È passato dalla
0: da spazzino.
1: Questo lo sapevo anch'io, ma però dopo magari pensavo che non lo facesse più.
0: No, ma era per superare un periodo che non so cosa avesse combinato.
1: Aveva
0: per pagare
1: combinato
0: i debiti con la giustizia, diciamo, ecco.
1: Esatto.
0: Ha fatto questo.
1: Comunque questa è la canzone di Boy George con i Culture Club e si intitola The War Song, canzone che risale al 1984. E adesso, amici, si balla.
0: Wow, Idatura, che bello, wow. Un brano del 1996, Would You Believe?
1: Questa è la voce di Danny.
0: Danny. E chi è Danny? La voce dei Datura.
1: La voce dei Datura. Non c'è più la Shura dei Datura, ma c'è Danny.

0: è sicuramente un gruppo degli anni 90, con questa canzone, una delle tante, perché ce ne sono tantissime dei Datura.
1: Dei Datura, sì.
0: Esatto.
1: Questa è una, come hai detto te.
0: Una. Sì, una delle tante che è uscita nel 96 con la voce.
1: Conosciuta.
0: Sì, molto conosciuta, e tra l'altro anche, quindi è uscita nel 96 con la voce quella di Danny. Non c'era più a quel periodo lì la sciura dei Datura.
1: Beh, questa, cioè, ragazzi, preparatevi a sognare.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

0: Allora, tu sei intonato, potresti cantare, non fare finta, tu
1: faccio finta di cantare, dai.
0: Io che sono stonata e canto, devo stare zitta, tu canta, canta, che fa bene cantare, fatti sentire, hai una bellissima voce, sei intonatissimo.
1: Intonatissimo.
0: Sono le 21:59, 25 secondi e tutto va bene.
1: Sì, per il momento.
0: Ma scriveteci al 378 06 55 55630 e basta, perché vi vogliamo bene e quindi vogliamo sentirvi.
1: Vogliamo sentirvi.
0: Esattamente, proprio così.
1: Vogliamo sentirvi.
0: Sì.
1: Abbiamo ascoltato la canzone di Boulevard,
0: Point of View, e adesso ci sono loro, i Depeche Mode, un grande gruppo con Ghost Again.
1: È una canzone proprio
0: recente, è un 2023, quindi è proprio fresca.
1: Fresca, molto fresca,
0: sì.
1: Fresca di stagione.
0: Belli loro, belli, belli, bravi, bravi, bravi.

0: Insomma, dovevi andare a vedere Amy Stewart il concerto.
1: Sì, ma c'è ancora un punto di domanda.
0: C'è ancora un punto di domanda.
1: Perché il posto c'è.
0: Il posto c'è?
1: Eh beh, è riservato a me.
0: Ah.
1: E ecco. Poi all'uomo invisibile.
0: Ah, esatto.
1: Perché c'è un uomo invisibile.
0: Esatto. Ah, è l'uomo invisibile, esatto.
1: Insomma, non te l'aspettavi?
0: No, non me l'aspettavo. Ma hai qualcosa da dire? Non so, qualche frasetta un po' particolare?
1: A volte si va via per riflettere, a volte si va via perché si è riflettuto.
0: Avete capito, amici?
1: Riflettete.
0: Riflettiamoci. Abbiamo come uno specchio.
1: Sì.
0: Dobbiamo rifletterci.
1: Eh sì.
0: Come dicono gli altri, aggiornatevi. Noi ci aggiorniamo.
1: Sempre. Anche con loro, con i Duran Duran. A View to a Kill.
0: Questa è la colonna sonora di un film, lo sai?
1: 007.
0: Brava, bravissima.
1: Mi è andato bene. Sai passare la mano su

0: Siamo ritornati anche negli anni 90, no?
1: Sì, ma cosa hai fatto il weekend scorso?
0: Cosa
1: sono
0: ho fatto?
1: Curiosa. Sì, racconta. Raccontaci.
0: Aspetta, aspetta che non
1: siamo curiosi.
0: Allora, sono venuto in radio sabato mattina.
1: Vedi.
0: Ho fatto la mattinatissima Top DJ.
1: Sì.
0: Poi sono andato a casa, ho pranzato. Sono andato un po' a letto per
1: il riposino del guerriero, il riposo,
0: esatto,
1: del guerriero.
0: E poi cosa ho fatto? Basta, non ho fatto altro.
1: Hai fatto proprio un weekend di puro relax.
0: Sono rimasto a

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

0: Hai visto? Questa sera facciamo 80, 90, 2000.
1: C'è un bel mix.
0: Vedi, c'è il mix, c'è il mixage. No, c'è il mixage.
1: C'è il mixage.
0: C'è un mixage. Questa è la canzone dei Fire and Cannibal, quindi abbiamo detto era il 1988 con She Drive Me Crazy, canzone che andava fortissimo in quel periodo, non so se ti ricordi qualcosa, un po' meno.
1: Di loro? Sì, me li ricordo.
0: Eri bambina?
1: No, ma avevo già iniziato ad ascoltare la bella musica degli anni 80.
0: Ok, sì, sicuramente.
1: Sono le 22:25 e tutto prosegue bene, direi.
0: Sì. Hai qualcosa, un aneddoto da dire? Qualcosa?
1: Ma tu ti stai troppo abituando bene con questo, Ti piace?
0: Sì.
1: Anche a me. Cambiare non è perdere, è evolvere.
0: Avete capito, amici? E questi sono i Firefly, un gruppo che risale al 1981, sono proprio vicino a noi, di Vicenza, lo sai?
1: Ora lo
0: so. E sono amici anche di Gianfranco.
1: Ma pensa.
0: Eh sì. Questa è la canzone Love is Gonna Be on Your Side.
1: Ascoltiamoli.

0: appena sentito le prime note hai detto bellissima questa.
1: Ma questa io la ricordo benissimo, spero che anche voi che ci state ascoltando la ricordiate, perché è un pezzo secondo me mitico di quegli anni. Cos'erano?
0: Gli FBI Project.
1: Sì, no, con... dico, cos'erano? Anni, primi anni 90?
0: 90-92, 1992.
1: Quindi, sì, bellissimo. Grazie, grazie.
0: Prego,
1: DJ
0: prego.
1: Paolo. Beh, anche questa non è da meno, eh?
0: Sì, questa è un po'...
1: È un po' più vecchia, è una decina d'anni prima.
0: Esatto.

0: the rhythm. Shoot the rhythm.
1: Oh yes, Grace Jones, fighissima lei, questa donna così sembra caduta da qualche pianeta, perché si è sempre vestita in modo molto avanti, molto particolare. Avanti, a me è sempre piaciuta. Stavamo parlando di una discoteca.
0: Sì,
1: possiamo
0: parlando.
1: Fare anche la pubblicità, tanto è chiusa.
0: Tanto sì,
1: ha fatto poverina, una brutta fine. Stavamo parlando del
0: Parasard.
1: Mitico, chi non lo ricorda, chi non è andato di noi al Parasard?
0: Tutti qua.
1: Tutti.
0: Esatto, tutti qua. Questi sono gli Human League invece.
1: E qua continuiamo a ballare.
0: Eh sì.
1: Con Don't You Want Me.
0: 1981. Canzone che non ha bisogno di presentazioni, perché è stata un grande, ma grande successo.

0: Vedi che parlando è arrivato anche le 11?
1: Caspiterina, veramente sono quasi le 23. Mancano pochi secondi allo scoccare delle ore 23. E ci siamo divertiti sicuramente, ma ne sono, guarda, veramente sicura che anche voi che ci avete seguito
0: e ascoltato,
1: certamente vi siete divertiti, avete ballato, sì, abbiamo cercato di accontentare un po'
0: tutti, dai, o tutti degli anni 80,
1: sì,
0: 90, 2000.
1: Esatto, chi ama questo tipo di musica certamente,
0: esatto,
1: è stato contento.
0: Bene, a questo punto sì, noi vi lasciamo con i successivi programmi di Free Radio,
1: sì,
0: vale a dire
1: che lo
0: con
1: ricordiamo.
0: Saverio Lombardo,
1: sicuramente
0: dalle 23 alle 24,
1: molto bene,
0: domani sera,
1: praticamente subito dopo di noi,
0: sì, subito dopo di noi, e domani sera invece
1: in diretta,
0: esatto,
1: ci sarà
0: il pillolone Roberto Violada,
1: sì, con pillole di musica, esatto, quindi ascoltatelo che anche lui è molto bravo,
0: esatto,
1: e ovviamente è in diretta
0: su Free Radio.
1: La nostra replica invece quando c'è,
0: la nostra replica
1: ricordiamolo, perché è giusto che ricordiamo anche la nostra replica,
0: la nostra
1: di musica
0: replica
1: ritrovata
0: al martedì da mezzanotte,
1: sì,
0: alle 2.
1: Quindi se non riuscite a prendere sonno e contando le pecorelle non vi addormentate, ci ascoltate, noi siamo in replica, oppure cliccate in replay e ci sono tutti i programmi,
0: esatto,
1: in replica, quindi anche il nostro.
0: Esatto.
1: Vi auguriamo una buona notte
0: e risentirci a mercoledì prossimo, mercoledì
1: alla
0: prossimo,
1: prossima settimana, mercoledì prossimo. Come dice la Vale, fate sogni belli. Buonanotte. Si rimpiange sempre ciò che non si è avuto il coraggio di vivere fino in fondo.
0: Ciao. Buonanotte.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Per ascoltare Free Radio con Selve con il tuo PC, apri il sito

Nel mondo degli influencer da 1 milione di follower, delle diete che durano 3 giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

0: Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan. Lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato. Da un numero che se è sotto il 25 vuol dire che state bene, se è sopra il 25 siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down, un po' di squat, un po' di flessioni, insieme ai Chainsmokers.
1: Questa è Free Radio.

0: Sbattiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso, su Instagram c'è il guru di turno con la tartaruga photoshoppata che lancia anatemi contro i carboidrati dopo le 6 di sera. Secondo questa divinità, alle 18.01 la pasta subisce una mutazione genetica e si trasforma istantaneamente in ciccia sui vostri fianchi. Sono belle le maniglie dell'amore ogni tanto, eh? Però la realtà è più noiosa e ve la dico tra poco. Anch'io ho la tartaruga photoshoppando, però è al contrario.
1: Oh my god!
2: That's that ninth gear.

il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social. Toglietevi il cellophane di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame. Posso rischiare la vita con una carota? Considerando la quantità di calorie ridicole che ha una carota, secondo me non rischi niente. Meglio una carota adesso che arrivare a cena con l'umore di un cannibale affamato.

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante, ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite. Chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

La splendida voce di Pink e Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato, un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali.

dicevamo, zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più e né meno, di un grazioso e glorioso bombolone alla crema, con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

Yeah, con Saverio Lombardi al ritmo di Madonna, Material Girl. Un bel balletto per vendere le uova su TikTok sarebbe interessante. Lo mettiamo subito sulla pagina Instagram della radio, eh? Voi provate, fatelo e taggateci. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati? Magari facciamo un po' di attività fisica? Magari il metabolismo si muove? Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi.

0: shame on me.
1: Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo, che poi lo uso anch'io.
2: Questa è Free Radio con Selve.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico. Lei guarda lui allo specchio che mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. È pazzesco il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare. Mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di viaggiando, sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era bilanciere e bilance, il tempo vola ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show, per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di viaggiando tra bilance e bilancieri.

0: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Free Radio.
2: Ci siamo, buonasera a tutti e bentrovati signori. Che succede stasera?
3: Succede che siamo qui anche stasera. Good evening to all over the world. Questa sera va così.
2: Marino, mi racconti le bugie?
3: No, non ti racconto le bugie.
2: Mi stavo quasi preoccupando. Comunque no, buonasera e bentrovato a tutti. Bentrovati tutti amici. Siete qui in questa serata, in questo martedì 6 ottobre 2026. Qualcuno, quelli bravi, dicono 2026 all'americana, un po' all'inglese.
3: A me non piace.
2: Nemmeno a me. Come sono stati questi ultimi 2-3 giorni da martedì ultima, da questo weekend, ecco, diciamo.
3: Siamo sopravvissuti? Sì.
2: Cosa hai combinato di bello? Nulla. Hai fatto qualcosa? No, niente.
3: Ho vissuto semplicemente.
2: Hai vissuto. Beh, io ho avuto la fortuna oggi, devo dire, di ritrovarmi con alcuni amici del passato, cioè
3: È sempre bello,
2: persone con le quali non mi vedevo da tanto tempo, alcuni peraltro li conoscevo anche forse solo di voce, in quanto li avrò visti una volta, ma sentiti molte, molte altre volte. E questo è stato un qualcosa di veramente bello, apprezzato, molto, molto, molto carino. In un meeting, in un evento organizzato da una nota azienda del settore delle telecomunicazioni, e quindi si può anche dire il nome, penso è Alcatel Lucent, quindi è stato un evento molto molto bello.
3: Molto bene, ti vedo veramente contento di questo.
2: Sì, è stata una rimpatriata, al di là dell'aspetto, diciamo, anche tecnico, se vogliamo, anche quindi divulgativo, che questa azienda ha inteso fare, ma al di là di questo c'è stata proprio la possibilità di rincontrare vecchi amici, e fra tutti voglio salutarne un paio, diciamo, il caro Lino, un amico di Roma, e Carlo, e poi ne citerò altri magari.
3: E comunque per qualche ora avete rimesso insieme la squadra.
2: Per qualche ora abbiamo rimesso insieme la squadra ed è stato piacevole, sì. Poi abbiamo anche un po', come dire, ci siamo dilettati anche il palato un po', e quindi questo non va.
3: È un'occasione perfetta.
2: Assolutamente. Bene amici, questa è Free Radio con Selve. In onda sulle frequenze, no, non ci sono frequenze, su una web radio. Volevo vedere se stavi attento. Comunque il numero di telefono lo sai almeno?
3: Sì, lo so.
2: Lo so, Marino, che lo sai? E allora dillo.
3: 378-0655-3630.
2: Bene, come di consueto, amici, voi sapete il format di questa nostra, diciamo, paio d'ore, di questa nostra oretta, di queste nostre paio d'ore, 120
3: minuti insieme.
2: Di queste nostre 120 minuti due volte alla settimana. Generalmente il primo brano lo sceglie il caro Marino, e il secondo te lo rimpiazzo io.
3: Benissimo, certo.
2: Andiamo quindi con
3: i ascoltatori, già lo sanno
2: sicuramente. Andiamo con i primi due.
3: The Cure, Hello I Love You, una cover di un brano dei Doors.
2: Ecco, e poi subito dopo, giusto per cominciare pianino così, Shut the Trailer, AC/DC.

0: Free Radio Conselve.
1: Eccoci qua. Com'è? Troppo alto?
2: Troppo alto, sì, sei un po' troppo alto, come al solito. Tu vuoi prevaricare, sì, sempre,
1: a me tocca subire. È una caratteristica, sì, che ho dovuto affinare, mettere in atto, perché qua, sai, questa è una giungla.
2: Questo è il mobbing radiofonico.
1: E nella giungla ogni buco è trincea.
2: Sì, va bene.
1: Ti piace la città?
2: La serata è cominciata così.
1: La serata è cominciata così. E proseguirà anche meglio. Come prosegue?
2: Prosegue con Ian Dury and the Blockheads.
1: E questa qua l'hai fatto apposta stasera. Io lo so che tu l'hai fatto apposta.
2: Perché?
1: Perché sono già tre volte
2: che metto in scaletta questo brano.
1: Hai avuto sempre l'ardire, ovvero la malaugurata idea di metterlo verso fine serata.
2: Sì.
1: E arrivavamo lunghi, quindi sì, non si poteva mai ascoltare.
2: Che non si ascolta. Però volevo dire due parole anche su questo Ian Dury con il suo Spasticus Artisticus. Che è un titolo un po' particolare. Invece questo brano è del 1981, perché si era stancato di venire chiamato per manifestazioni di beneficenza. Uh-huh. Dato che lui porta ancora nel suo corpo le conseguenze della poliomielite che aveva avuto da bambino. E quindi fece questo brano, Spasticus Artisticus.
1: Così si è stancato.
2: Per rompere questa, diciamo così, questa consuetudine di usarlo. Fu censurato dalla BBC, e poi però il brano nel 2012 fu ripreso, e tant'è vero che aprirono le Paralimpiadi del 2012, quindi ebbe ragione lui.
1: Perfetto. E poi ci ascoltiamo gli Aerosmith con Helter Skelter.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
3: E un baciotto allora alla cara Evita. Cara Evita, sempre sempre nei nostri pensieri.
4: Ma se Alexa si impunta e non vuole far ascoltare Free Radio, cosa si fa?
3: Le diamo delle bastonate, perché, perché così deve essere
4: così
3: trattato.
4: Deve essere.
3: Sì, sì, sì. Sia Siri che, che Alexa. Va bene. Entrambe due devono essere trattate così, se non fanno quello che le si dice.
4: Bene.
3: Quello che si dice loro, quello che si dice loro.
4: Fin quando l'intelligenza artificiale non prenderà il sopravvento.
3: Purtroppo qui stiamo andando in una china che non so dove ci porterà.
4: È difficile prevedere. Bene.
3: Va bene.
4: Ma non prevediamo nulla, noi siamo certi sul futuro, perché in futuro ci ascolteremo Elmore James.
3: Ma anche Amy McDonald.
4: Prima però Elmore James,
3: con
4: che ci riporta nel filo conduttore di questo programma, che è il blues. Questo signorino è nato nel 1918 nel Mississippi e ce l'ascoltiamo con Rolling and Tumbling.
3: This is the Life è il titolo invece che propongo, di Amy McDonald.

0: Free Radio Conselve.
1: Bellissima. Beh, lo so che a te non piace. No? Ti piaceva?
2: No, no, no, no,
1: non dire nulla, non dire
2: parola.
1: Nulla. È bellissima.
2: 378-0655-630. Questa è l'unica cosa che dico.
1: E 3780 655 630. Bellissimo.
2: Ah, perché lo devi verificare?
1: Sì, no, devo verificare, ma
2: soprattutto
1: no, no, no, soprattutto lo dico in altra forma, perché prova a dirlo.
2: 378-0655-630.
1: Non lo direi mai così, ma insomma, vabbè. Io ho una sorta,
2: fai sentire come lo diresti. Come lo dici?
1: 3780 655 630. Vedi, vedi, è una poesia quasi, è una, sì, una cosa che entra nella testa, nella mente, nelle tempra delle persone e rimane lì e lo ricordano. Tu 3780 655 630.
2: Com'era quel detto veneto? Loda te seccio che te gambe il manego.
1: Esattamente, ecco. No, o il contrario, loda te manego che te gambe il seccio.
2: Ecco, vedi. Avete capito tutti, bene.
1: Avevo sentito proprio in questi giorni, credo ieri, sì, un termine che della nostra madrelingua veneta, che avevo intenzione di sottoporre alla tua attenzione, perché è un vocabolo che non sentivo da anni e anni e anni.
2: Va bene.
1: Però ora lo ebbi dimenticato.
2: Capisco.
1: Andiamo avanti con la musica, forse mi viene alla mente.
2: Ma ti do un consiglio.
1: Dimmi.
2: Quando ti viene un'idea o quando qualcuno
1: scrivi.
2: Ti dà, scrivi.
1: Certo, certo, ecco. Hai ragione. Andiamo avanti con la musica, dai, dai, dai, dai.
2: Sì, rimaniamo in quel bel, non è tanto bello, però è pittoresco, il Mississippi, che ha dato la luce a tanti artisti, fra i quali Uilleen Wolf, che poi si portò a Chicago, in Illinois, da quelle parti lì per il Chicago Blues. E di Uilleen Wolf propongo Rockin' Daddy
1: e Hop Around the Band. Sono i Creedence Clearwater Revival.

0: Free Radio con Selve.
1: Ale, bella, bella, dimmi che non ti è piaciuta neanche questa.
2: Hey, my Credence,
1: tanta roba.
2: Li ascolti sempre volentieri quando li senti, un po' come gli Eagles, come Bob Marley, quando arrivano questi va sempre bene.
1: Va sempre bene. Indubbiamente, io non conosco quelli che vedo andare nel proseguo.
2: Non li conosci?
1: No.
2: Allora, ti faccio una domanda.
1: Yeah.
2: Magic Sam è un bluesman americano. Dove pensi sia nato?
1: A Beolo, che è in una nota frazione dell'Oregon.
2: L'Oregon non ha tradizione sul blues.
1: No, e no. Allora del...
2: L'Oregon è a nord-ovest, quindi...
1: vabbè, ma non si sa mai, sai che gli americani sono un po'...
2: Dai, prova a indovinare, non è difficile.
1: Cioè, questo, vuoi sapere dove è nato questo?
2: In che stato è nato Magic

0: Mississippi, ma non sono passato a Grenada.
1: Vabbè, a posto. Allora, bisogna andarci.
0: Ci andremo. Cosa
1: andiamo?
0: Dici?
1: Quando vuoi.
0: Ok.
1: Bene.
0: Faremo una diretta da lì.
1: Perfetto.
0: Magic Sam, quindi, dal Mississippi. No, dal Mississippi, no. Lo ascoltiamo semplicemente. She belongs to me.
1: Somewhere.
0: Somewhere.
1: Fatalità.
0: Giusto, giusto.
1: Johnny Mars.

0: Free Radio.
1: Continuiamo. Stiamo vedendo una serie di
2: reportage.
1: Un reportage di qualcuno che è stato alla seconda come grandezza Oktoberfest in Germania. La prima, sai, si fa a Monaco, l'altra si fa a Stoccarda, ma questa non ha nulla da invidiare all'altra, perché effettivamente
2: devo dire che nella mia carriera non ho avuto occasione di andare né a quella di Monaco né a quella di Stoccarda, ma forse dipende un po' anche dal fatto che io non amo così tanto la birra.
1: No, sì,
2: non
1: certamente
2: non l'ho mai amata. Però è sicuramente una
1: ti posso garantire una fauna
2: sì,
1: molto variegata.
2: Sì, no, decisamente, ma anche solo, voglio dire, come evento, come costume, come proprio un evento, una manifestazione che appunto rispecchia appieno quelle che sono magari la vecchia cultura
1: una cultura loro, e comunque va rispettata. E
2: bello, ma anche stupenda da vedere così.
1: Certo,
2: come
1: però,
2: dicevi.
1: Però diciamo che al di là della birra vale la pena, perché
2: si vedono tante belle persone.
1: È un'immersione in una cosa totalmente folle.
2: Ci sono belle persone. Sì, ho capito. Bene. Andremo. Allora dovrò porre rimedio a questa mia lacuna.
1: Se vuoi posso accompagnarti.
2: Va bene.
1: Ecco, va bene.
2: Prossimo anno lo organizziamo.
1: D'accordo. Allora, guarda, io non l'ho fatto apposta, te lo
2: sì?
1: giuro. Te lo giuro. Ma bazzicando in quel tipo di musica è facile cadere in queste cose. Sonny Boy Williamson II, questo che ci farà sentire Lonesome Cabin, e viene anche lui da Mississippi.
2: Ecco, va bene. Girls and Boys, a seguire i Blur.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: E certo che la diciamo anche in portoghese, perché ci ascoltano un po' dappertutto, dal Sud America, dal Nord America, dalla Russia addirittura. Abbiamo sempre quel nostro ascoltatore russo,
2: sì, affezionato. Però non l'ascolta il portoghese, presumo che non lo capisca, ma magari è poliglotta, che ne sappiamo.
1: O magari è anche un italiano, dai, sicuramente sì, sarà un italiano che è lì, e quindi magari un italiano, magari un veneto, e quindi capisce anche un portoghese, certamente, perché no?
2: Il nostro vicino di casa che vive in Russia, d'accordo, va bene, sogniamo
1: così.
2: The Rolling Stones, dal vivo, I'm Free.
1: E poi, ma questo, c'è chi apprezza Alan Parsons Project e chi meno, e quindi lo facciamo ascoltare un po' a tutti.
2: Per quelli che lo apprezzano e anche per chi non l'apprezza.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Manque lo españolito.
2: Certo.
1: Bello, bello, bello.
2: Che ore sono?
1: Sono le esattamente, proprio esatto esatto te lo dico? Oppure te lo dico approssimativo?
2: Fai quello che vuoi, ho chiesto che ore sono.
3: Sono le 22 e 6 minuti.
2: Ecco, a posto.
1: Contento?
2: Sì.
1: Bene, andiamo avanti allora con la musica, ma ricordiamo ancora il nostro numero di telefono. 3780-655-630. Senti, senti che musica, è suadente.
2: Sì, va bene.
1: Bella, la si memorizza in fretta, senza bisogno di star lì a ripeterla.
2: Bravo, bravissimo.
1: Lo so, lo so, grazie.
2: 10 e lode.
1: Grazie, bravo, bravo, bravissimo. Bravo, grazie. Bravo, grazie. Sai che c'era una gag che... Bravo,
2: grazie. Sì, sì, sì, sì, me l'hai riportata alla memoria, però... Ecco,
1: Petrolini. Vedi,
2: la voce fuori campo.
1: Abbiamo la voce... La voce fuori onda, fuori campo. Bene, bravo, grazie.
2: Ok, andiamo con Giacomo Marrone, James Brown, Out of Sight.
1: It's amazing to be young. Eh sì,
2: è vero, vero.
1: Magari.
2: Hanno ragione.
1: Fontaines DC.

0: Joe 2.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: I got a mojo too. In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
6: Yeah. You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
7: Eh sì, dopo di noi c'è Gianfranco Piria con la sua selezione di brani blues.
8: Un saluto ai fantasmi.
7: Sì, ai fantasmi che si stanno tormentando.
8: Sono popolati da fantasmi.
7: Sì.
8: Fantasmi, spiriti.
7: Hai fatto una voce proprio che spiriti. Fa paura. Sempre.
8: Consona.
7: Sto tremando.
8: Consona. Mi raccomando.
7: Fortuna che c'è la luce accesa.
8: Andiamo avanti.
7: Broswell Station. Sai dove è nato questo gruppo?
8: Mississippi.
7: Michigan. Ti ho fregato. Smoking in the boys room.
8: E qui si ripete smoking in più titoli di brani.
7: Sì,
8: vero?
7: Il fumo
8: è un fumo che prende molto nei titoli delle canzoni. Heroes Motorade.
7: Bella, bella cover.
8: Vero?
9: How you doing out there?

0: Mette e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: È brava.
2: Pasqualino, tu che mi stai ascoltando, hai capito quello che promuoviamo? Hai capito quello che è andato in onda adesso? Basta che te ne ascolti. Insomma. E questo cosa ci dice?
1: Questo ci introduce al momento della parola veneta. La parola veneta che si può tradurre anche in italiano. La parola veneta di questa sera che potete tentare di tradurre in italiano è gorna.
2: Sì.
1: Cos'è la gorna?
2: E io conosco degli amici che...
1: lo sapevo che partivi da lì. L'ultima eccezione che potevamo tirare fuori, ma vabbè, d'accordo, parti da lì.
2: Ho degli amici che potremmo definire gorne al plurale, o gorna parlando di un amico che è una gorna. Quindi questo perché questo amico è definito gorna?
1: È definito gorna perché in italiano la gorna è la grondaia.
2: La grondaia, ecco.
1: Che è quell'oggetto deputato a far scorrere l'acqua piovana perché non vada che arriva giù dal tetto, che non vada sulle mura, sui muri.
2: E quindi è un convogliatore d'acqua.
1: E ne deve
2: far passare anche molta.
1: Quando piove tanto la gorna si riempie, ed è per questo che viene usata anche per definire una persona alla quale piace vuotare parecchi bicchieri.
2: Bene.
1: Ecco, abbiamo spiegato.
2: Poi si è anche esteso, come dire, il concetto si è un po' traslato anche non solo al bere, ma anche al mangiare e quant'altro.
1: È vero.
2: Cioè,
1: è
2: quindi
1: vero.
2: Per ogni, diciamo, eccesso, sei una gorna. Va bene. Ecco, speriamo di aver aggiunto un altro vocabolo a questa nostra rubrica e aver dato informazioni utili ai nostri ascoltatori. Ben trovato intanto al nostro amico Sergio,
1: è arrivato anche lui.
2: Bene, andiamo avanti con la musica.
1: Andiamo avanti, facciamo un passo indietro di un bel po' di tempo con gli Emerson, Lake & Palmer, in particolare una performance del grande Emerson. Honky Tonk Train Blues.
2: Ehi, niente dopo di me, ok. Ma prima di dei Rainbow con Since You Have Been Gone.

0: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanek e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Ugane. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
2: La tua radio preferita, ha detto bene.
3: Eccola qua, Free Radio Conselve.
2: Che vi propone Johnny Winter con 30 Days.
3: E io ti metto lì col play, viva la vita, viva la vita.

0: the world. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
1: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
2: Ha fatto la previsione del tempo il signore.
3: Abbiamo fatto la previsione del tempo.
2: Io invece predico il futuro.
3: Anche lui ha predetto il futuro.
2: No, lui ha fatto una previsione. Io ti dico una cosa certa.
3: Assolutamente. Cioè tu quello che dici adesso. Sì. Allora prima la dico io una cosa certa.
2: Dimmi.
3: Una cosa certa, salvo ovviamente poi essere smentiti. Comunque domenica prossima, quindi domenica 11 ottobre, al di là della festa dei Sugoi, peraltro riconosciuto come Deco, denominazione comunale, c'è anche il...
2: Che partirà dal mattino
3: senz'altro, ma c'è anche la 76esima, si commemora la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. E in questa occasione, con il patrocinio, anzi è proprio il Comune di Conselve che organizza questa cosa, e invita ovviamente tutta la cittadinanza nel ricordo delle vittime sui luoghi di lavoro. Quindi domenica ci sarà una breve processione con il sindaco e i rappresentanti delle istituzioni, partenza dal municipio per ritrovarsi in piazza 20 Settembre, dove ci saranno i discorsi del nostro arciprete, del sindaco e insomma delle autorità. È proprio per ricordare e dire,
2: certamente,
3: e dire basta con questo. Insomma, non è possibile che le persone proprio vadano a lavorare al mattino,
2: no,
3: e per lavorare non tornano e ci rimettono la vita. Ecco, volevo ricordare questo. Poi ovviamente sempre l'11 ci sarà poi la festa dei Sugui, come già detto.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata.
2: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconserve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
3: Ancora un paio di canzoni, sì, Marino, però, e poi all'appuntamento topico. Dimmi,
4: certamente.
3: Dimmi.
4: Comunque prima mi hai bloccato perché quando hai messo in onda il meteo.
3: Sì.
4: Io ti ho detto che il meteo fa le previsioni, ma anch'io dovevo dimostrare che so predire il futuro.
3: Adesso provo a dimostrarlo.
4: Perché allora. Io ti dico, in maniera matematica, sicura al 100%,
3: domani
4: sarà
3: il 7.
4: Mercoledì.
3: Io ho detto il 7, non so se mi spiego. Quindi siamo due strighi. Bene. E sappiamo anche quale disco andrà in onda adesso.
4: Speriamo che qualcuno non ci sputi addosso, perché ce lo meriteremmo.
3: Sì. Tu in particolare. Sì,
4: grazie. Sì,
3: sì.
4: Sì, certamente. Com'è buono lei. Lou Reed, Hanging
3: bello,
4: Round.
3: Bello. Approvo. No, Lou Reed, un po' meno il brano. Approvo la tua scelta. Sum 40-41 con Still Waiting.
4: Mo aspetta
3: un po'.

scarica le nostre app per smartphone.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, eh. Si trovava
0: il meglio della